tra i capelli tuoi. Rosa, un fiore, un nome dentro ad un colore che somiglia a te. Rosa, come un romanzo scritto da una donna che conosce me.

tramonto steso sopra i grattacieli della mia città. Rosa, pensarti un attimo e sentire un gusto di felicità. Rosa,